sakani e ke re hapere di patlami ya ka mmage bo satani e le dita go di papami ai sio chai vanidi e ke tsitina sio chai vanidi ai tsina sio chai vanidi ai tsina sio chai vanini e ke re go lapha la fa.

re sakane e ke re hapere di patlame ya ka mmage bo satane e le ditago di papame ai sio chai vanidi e ke tsitina sio chai vanidi ai tsina sio chai vanidi ai tsina sio chai vanini e ke re khola phala phala impilo mo mlaba laba ai tjala ga shabalala lo mtano is phala phali kinga ya khuya bala bala ka pamang bamu ya bala bala na babanya ngamawala wala unane nana lala

resakane e ke re hapere di patlame ya ka mmage bo satane e le ditago di papame ai sio chaivanidi e ke tsitsina sio chaivanidi ai tsina sio chaivanidi ai tsina sio chaivanini e ke re kholla phala fa.